disco Funky Jazzy Groovy. All Day 24/7, molto mezzuna. Toto se vrže Doobie Disco Boys.